Cuti, cuti, cuti, cuti, cutesco, cutesco. Chi commesse tu mal al tiul che potesse, che potesse. Chi, voli de vi, cacaraca, voli de pa.